Falta Cristiano. Ok, ele é valendo número 14, a Espanha. Laporte. Nuno Mendes. Bruno Fernandes. Bola com ele, bate. Bola no outro que anima, tá? Ragazzi, non avrà minuto tra te la moccia. Dici, non avrà minuto cumi na mi c'è se wajera. O malolo cane, vanda o bajera, io cumi o wajera, o come mula. Bruno Franz, perché quelli, Hanna Valle, perché quelli, ma io mi rampira eli a Spagna. Pirarò a Leo Malamalli la matatani wa guarda Reds. Unai, Simon. Spagna 0, Portugal 0. Pira, non te potrò avvenire in settimana qui dentro. La mini, vera che un varampira campa tu qua, eh? Bruno Fernandes. Pira, vera che va quelli con Halelano, Malawakia, Lamin.

Perché Portugal contrattacchi. Brunei sono hier vale perché Brunei vacera un ticani matata. João Cancelo. João Cancelo perché contro Sela Utuli ni Ruben Dias. Nelson. Nelson Semedo, che la le Nipurona Nuno Mendes.

España, breke. Ecco. Entonces, tiras otro helado, Trulli. O a Portugal. Tira Rubén Díaz, Rubén Díaz, Renato Veiga, Veiga y João Neves verá con la Hokuma. Y por una vez que la Rafael Leão, Diogo Dalot. La mía mal, ay, ay, ay, ay, pasi para que quiero Alessana. Quiero Ale Wakenliani, me llamo Miran Pira a Portugal, en Pira Onena Chorini, Rafael Leão, Bruno Franz. Però come l'avanti. Erano loro che ci hanno in Spagna. Fernando Torres, anche la Ocati canto con la minuto Sabini na Saba come baina. Ok la Fernando Torres. Rafael Leão. Cate. Bruno Fernandes, Pirarole. Campingiare sana, pirarole, come la vate non so carere uopiha. Carere uopiha, tu non è che ho che la va frenatores, non ha campo tocco. Ho che la si, lamin, olmo. Ay, ay, ay. Ok, che c'era una sua truella di Holmon Pira Campo con Angelio de Liawe, Spagna. Spagna perché non hanno neanche già tenuto a c'era o Pova, o Baliza ni o Portugal.

0-0. Ecco. Ferran Torres. Poi c'era Braga quello un cognan. Pirono, Amaler Ukela. Ora che ne ha un vara, non so. O come lavate? Diogo Costa.

Perché? Perché substituição? Direi para aqui a cara, Rafael Leão. Tirando a luz de que animal tá? Cruzamento! Hehe! Carvante! Carvante non impiro la carriera perché quelli urlano ci ne ne. Grandare a Havat, non so. Ora che ne lebrego che l'umbra cani ha kamana, anora utai venci ne. Cucurella, punti canima data. Tornatores. Arinchito. Arinchito. Amore Valemerino, Fabian. Acuma 28. Acuma 23. 23 mena, não sou. Acuma Olmo. Olmo. Aquela pedra. Aquela Merino, de Ruiz. Bola no roti que animata tani dalot. Spagna brega con le mani ai contrattacchi. Non so, Portugal ne aveva hociara na balize no awe. Entro non è che... Remata! Diogo Costa. Diogo Costa, Rombara, Wohita, Faut. 0-0. No, ele é minuto, Mita, no Ajaro, Pia, minuto, Tussini. Espanha, 0. Portugal, 0. Cucurella. Tira campo, gole, Hirun, Kumihawa, Hopi, Haja. Non è che impagava un halai avrei qualche lupi hania. Ma

Valero ricarica. Fine che 90 minuti. Oi mi chiami a te gol. Non so, minuto ci inhale la gno. Pot, come le i gol mi fanti, ciò mele. Non so, che non ho campo toco. Portugal, campo toco Ciccio, Spagna, cavano Hicila. O tenere ricamito. Ti manna, propovila o pova. Una cala olelo. Mana no puoi leggere che remati ciò tra i tai potato ne avevo a hala usi come le la vacera un tutto sera guarda reggi ma ne difesa gno cinci e tu vedi non avevo proprio perché quella natura o tene utuli. Ah, fratore, già una volta in lavaleo, calafora gioco. Vario peheria. Ti manan hia campira.